0: La pare salto code, poi qua via, che veglio quel capelli, veglio le vo. E io la,
1: Sä kuulat Lehtepottu, tän kuulat Kuudas, Chicharachai, Jyhke Eka, NRK Samradius.